se l'avrebbe mai immaginata, chi, chi mai immaginata, questa un'azione da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e da suo impegno non deve mancar, e da suo impegno non deve mancar. Ora vedete che umbiglioso, che umbiglioso, come s'accende, come s'accende, come inventoso, non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire, non vuol sentire, da giustamenti non vuol parlare, da giustamenti non vuol parlare.

Se invece di Elisetta, di Elisetta, di Elisetta, mi date la cadetta, la cadetta, la cadetta, 50.000 soldi, viva!

bisogno del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro, ma si salva che il decoro, che il decoro, che il decoro, col maratto che vi è fatto, signor, sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà. All'amico ruminando, al risparmio va pensando, al risparmio del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro, e il boccone da ghiottone per scapparsi lascerà. Col maratto che vi è fatto, all'amico ruminando, signor sì che bene andrà, al risparmio va pensando, signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà, ruminando, ruminando.